0: Chiquita Movida en la Ventana presentando su primer disco y el primer regalo en directo, T Mayor.
1: Una notte a tutta la ventana, il piccolo di Chiquita Movida ti portano un'alta nota en T Mayor.